0: Jis, ta di bu de gen ji ba. Ma le ya zhong yin.
1: Di. Zuo sa ge di yin ji nao ge xiao ri. Fa mo ro, su su cha xi da.
0: Ya jia. Long Yunbei. Si. Gang bu ha che jia. Ke min du, zi bu lo zhe che jiu. Si. Ya. Di, cha dao ge zhe yu ben ge se song ga di zhe bie. Pi ge ba ren wu shi ha zhe wu shi. Zhan lo mang guang ga se jie bie mi jie a dian mo jie. Niao ka wu yo bie. Ga ni zhe jiu. Na sa ni di xie di yi. Jimmy, 乘风稍冷行，我们计划啊，赶紧买菜用。

Lutin Chakrima, Kiran Tordim Nashi, Madrosi Mari. Tengu Kiran Gangasu Budara. Mimoshi, so don't go say Adi, near Tabudo, Simnan, Hadi. Ne, Humeula Mochi Tarti, Lagwar Tampur Simni. Two Namia, Humeula Mochi Tarti. Zatato, Hulu to Yotu Chi. Ma chun das ke me di Ogu chug na ge ga shu chi yak che di Das chi gi Bos chun yi ba Nye rang sab je che de zadang tor da ni Chang jo zadang ge ma na be ge jin da Ni ni zo pu du da bu de zo She ge to ne chun ke tu chi gi

Shadouti, Chundam Chosu, Combatted a Bursi. Cobanzin Nale, Nambat Gawa Tune, Chunan Tunzu, Tona Jung Yatembusi.